Moi draghi ljubljeni, che fatto avete, ma moi draghi ljubljeni?

0: Slušate Glas Hrvatske. Za nekoliko trenutaka poslušajte emisiju Radio Rijeke na talijanskom jeziku.
1: Ore sedici.
2: Radio Fiume. Giornale Radio.
1: Gentili ascoltatori, buon pomeriggio dai microfoni di Radio Fiume, con voi Selina Sciucca. L'ecocidio in Lika sta scuotendo la Croazia, con forti preoccupazioni sulla quantità di rifiuti, compresi materiali ecotossici, la contaminazione del terreno e il possibile impatto sulle acque sotterranee. Dopo tutte le notizie sull'emergenza ambientale a Gospic, la regione litoraneo-montana ha chiesto di intensificare i controlli sulla qualità dell'acqua sull'isola di Arve. Particolare attenzione alla possibile presenza di metalli e sostanze FAS, con analisi che saranno effettuate ogni mese invece che due volte all'anno come fatto finora. A destare preoccupazione il collegamento tra il sistema di fornitura idrica di Arve e le risorse della Lika. L'isola infatti riceve l'acqua dalla terraferma attraverso l'impianto di Hrmotine, che utilizza le acque dei fiumi Lika e Gatska. Dopo un colloquio con lo Zupano della regione litoraneo-montana Ivica Lukanovic, il direttore dell'Istituto regionale di sanità pubblica, Željko Linšak, ha dichiarato che finora le analisi effettuate non hanno evidenziato alcun impatto dell'inquinamento legato a Gospic. Saranno comunque effettuati ulteriori prelievi e analisi per verificare la presenza di metalli e sostanze tossiche. I risultati verranno pubblicati sul sito internet dell'Istituto. E dopo la riunione del governo e della coalizione di maggioranza, il premier Andrej Plenković ha dichiarato che la bonifica verrà accelerata, assicurando che l'acqua a Gospic è sicura per il consumo. Ad appoggiare il premier anche il direttore dell'Istituto Croato di Sanità Pubblica, Krunoslav Capak, mentre l'iniziativa civica Gospic e Naš Dom contesta apertamente le ricostruzioni ufficiali e chiede conto dei tempi e dei luoghi dei campionamenti. Intanto nel primo pomeriggio il servizio di sanità pubblica della regione della Lika e di Senja ha lanciato un'allerta per i residenti di Gospic, Otočac, Senja e dei comuni di Perušić e Karlo Bago a causa del possibile rischio di contaminazione delle acque sotterranee con sostanze tossiche. L'avviso riguarda esclusivamente le persone che utilizzano l'acqua proveniente da pozzi privati o da altri sistemi locali di fornitura idrica non collegati alla rete pubblica. Dalla sfera politica, l'opposizione è unita nelle critiche al premier Plenković per quelle che definiscono reazioni insufficienti della maggioranza sul caso dell'ecocidio in Lika. Il partito Most ha avviato oggi l'iter per la mozione di sfiducia al governo. Ad annunciarlo in sede di punto stampa il deputato Zvonimir Troskot, sollecitando il presidente della Repubblica Zoran Milanović e il presidente del Sabor Gordan Jandroković a convocare una seduta straordinaria. La proposta è stata inviata a tutti i gruppi parlamentari, ai quali viene chiesto di presentare eventuali osservazioni e suggerimenti. In assenza di obiezioni, di firmare il documento per avviare formalmente la mozione di sfiducia al governo Plenković. Passiamo ora ad altre notizie. Sono ore di apprensione nel canale del Velebit, dove ancora due giovani portoghesi risultano dispersi dopo essere usciti in mare a bordo di un piccolo canotto, nonostante il forte vento di bora e onde alte quasi 3 metri. Una giovane e un secondo ragazzo sono stati ritrovati vivi nel primo pomeriggio lungo le coste dell'isola di Veglia. A rintracciarli gli operatori della Capitaneria di Porto di Senja. Entrambi stanno bene e con ogni probabilità non avranno bisogno di assistenza medica. Proseguono intanto le ricerche degli altri due dispersi. E non finiscono qui gli interventi di soccorso in mare nel canale del Velebit. Ieri sera, verso le 21, due cittadini cechi sono stati soccorsi dopo essere stati trascinati dalla bora mentre erano a bordo di una tavola da SUP. La Capitaneria di Porto di Senja li ha individuati verso le 22.30 a nord dell'isolotto di Zecevo, nei pressi di Veglia. Entrambi sono stabili e stanno bene. All'alba di stamani invece l'equipaggio del traghetto Barbatta ha soccorso due cittadini italiani a bordo di una barca a vela rimasta senza propulsione, trascinata senza controllo dalla bora nei pressi di Stinizza. Le autorità ricordano, prima di solcare i mari, bisogna assicurarsi di dare un'occhiata alle condizioni meteo. Ed ora andiamo all'estero con gli ultimi aggiornamenti dopo il terremoto in Colombia e le dichiarazioni del presidente americano Donald Trump su un'eventuale ricandidatura alla Casa Bianca nel 2028. I dettagli da Isabel Vidaic.
3: Sale a 254 il bilancio delle vittime del devastante terremoto che ha colpito la Colombia con una magnitudo di 7,4. A 36 ore dal sisma i soccorritori hanno estratto viva dalle macerie a Pereira una donna di 36 anni. Si cercano ancora circa 200 dispersi. È stato il terremoto più distruttivo che ha colpito la Colombia in questo secolo. Particolarmente colpita la regione del Caffè, dove sono crollati edifici residenziali, scuole e strutture sanitarie. I feriti sono più di 2.500. Dagli Stati Uniti, interpellato dai giornalisti sulla possibilità di candidarsi a un terzo mandato nel 2028, il presidente Donald Trump ha dichiarato che la legge in materia è molto chiara e rigorosa. È l'ipotesi vietata dalla Costituzione americana. Trump ha aggiunto di non fidarsi dell'Iran, che non può permettersi, secondo il tycoon, di diventare il bullo del Medio Oriente. Ha poi aggiunto che sarà l'America a controllare lo stretto di Hormuz e non Teheran.
1: Proseguiamo con le notizie. Da tutti i problemi sulla terra alziamo per un momento gli occhi al cielo, perché questa sera ci attende uno degli eventi astronomici più importanti dell'estate. La Luna coprirà completamente il Sole durante una rara eclissi totale, la prima visibile nell'Europa continentale dal 2006. In Croazia, come pure in Italia, il fenomeno sarà visibile verso le 19:30, con attività massima alle 20 e 12 minuti. La fase di totalità durerà circa 2 minuti in alcune aree della Spagna. E dopo il tramonto, spazio alle Perseidi, le celebri stelle cadenti di agosto. Le stelle cadenti si potranno ammirare anche dal centro astronomico di Fiume a Vežica. Il programma prende il via alle 20:30.
2: Notizie locali.
1: A Fiume proseguono i lavori in via Zvonimir, una delle arterie più trafficate della città. Entro la fine della giornata è prevista l'asfaltatura di alcuni tratti all'incrocio con la statale D403, nei pressi della sede del Novilist e della Voce del Popolo. Gli interventi però non sono ancora terminati. Dopo l'asfaltatura è prevista la posa di nuove condutture idriche e fognarie nel tratto verso il parco di via Zvonimir in direzione di Abbazia e lungo via Richard Bencic. Il prosieguo dei lavori è legato al rilascio delle necessarie autorizzazioni da parte dell'azienda che gestisce le strade croate, ma anche della città di Fiume. Per gli automobilisti, dunque, previsti ulteriori disagi e possibili rallentamenti in tutta la zona. Voltiamo pagina per la cultura. Questa mattina davanti Palazzo Municipale è stata inaugurata la mostra Fiume Rieca, Rieca Fiume, realizzata dalla locale comunità degli italiani in occasione dell'80° anniversario di fondazione. L'esposizione propone una panoramica della presenza italiana come parte integrante della storia e dell'identità del capoluogo quarnerino. Trilingue, in italiano, croato e inglese, l'esposizione rimarrà in visione fino al 25 agosto. Sentiamo un commento del presidente del sodalizio fiumano, Enea De Sardo.
4: La mostra è pensata in modo specifico per il corso, quindi è rivolta non tanto ai connazionali, che vedranno che tutte le informazioni che sono qui riportate sono cose ben note all'interno della nostra comunità, ma è pensata come un modo per far conoscere un po' meglio quella che è la storia, la cultura, l'identità italiana di questa città, anche a tutti i non italiani che ci vivono. Per i nostri attivisti e per i nostri connazionali abbiamo pensato altre attività a partire da ottobre in poi, ma questa qui sul corso è proprio un'occasione per uscire dagli spazi di Palazzo Modello e usare un po' forse anche, ecco, l'occasione dell'80° per in realtà far conoscere degli aspetti della storia cittadina che vanno ben oltre gli 80 anni della comunità, ma che vanno indietro di secoli, da quando Fiume nasce come città sia degli italiani che dei croati che di tutti gli altri che ci vivevano. Un fatto che noi abbiamo voluto sottolineare in modo particolare.
1: Proseguiamo con musica e spettacoli. Duško Jeličić Dule, leggenda della musica čakava, considerato il padre del čaval, compie oggi 80 anni. Dopo il concerto dell'anno scorso, con cui ha celebrato 6 decenni di carriera, questa sera nella Cerekvina di Kastua è in programma un nuovo appuntamento con il concerto Duško Jeličić Dule, i primi 80. Sul palco, insieme a Ebonazza, altri ospiti speciali: Mario Battifiacca, Dražen Šajeta e Mauro Starai. Sarà un viaggio musicale attraverso 60 anni di carriera, tra festeggiamenti e qualche sorpresa. Si inizia alle ore 21. E anche quest'anno il Santuario Mariano di Tersatto si prepara ad accogliere un gran numero di pellegrini in occasione della festa dell'Assunta di sabato 15 agosto, che coincide con Ferragosto. Per l'occasione la città di Fiume ha predisposto una regolamentazione speciale del traffico con le linee 2 e 8 dell'autotrolley gratuite. Ai cittadini si raccomanda di lasciare l'auto a casa o in centro città e proseguire verso Tersatto approfittando dei mezzi pubblici. Il nuovo regime di circolazione entrerà in vigore già venerdì 14 agosto a mezzogiorno. Nel giorno dell'Assunta sarà in vigore dalle 5.30 del mattino alle 22. Diverse strade che conducono a Tersatto saranno chiuse, pertanto i veicoli parcheggiati in modo irregolare verranno rimossi. A Tersatto le messe saranno celebrate dalle 6 alle 18.30. Il rito centrale delle 10 sarà presieduto dall'arcivescovo di Fiume, Monsignor Mate Usinic. Considerate le alte temperature, si raccomanda di portare con sé dell'acqua e proteggersi dal sole.
2: Lo sport.
1: Calcio. I giocatori del Rijeka sono atterrati a Tampere in Finlandia, dove domani sera affronteranno i locali dell'Ilves nel ritorno del terzo turno preliminare di Conference League. I ragazzi di KEK partono in vantaggio grazie all'1-0 conquistato a Rujevica la settimana scorsa. Per il Rijeka si tratta della prima trasferta in Finlandia in una competizione UEFA dopo quella dello scorso turno in Irlanda del Nord. I biancocrociati vanno a caccia del passaggio del turno, ma anche della 50ª vittoria nella storia europea del club. Le condizioni meteo dovrebbero favorire la vittoria, considerando che i fiumani sono passati da 37 gradi nel Quarnero a soli 15 gradi in Finlandia. La sfida di domani avrà inizio alle 18, ora centro europea, con diretta sulla nostra emittente.
2: Che tempo fa?
1: Pomeriggio caldo e ampiamente soleggiato in tutto il Quarnero. Ad alleviare l'afa e la bora, da leggera sostenuta a tratti burrascosa. Massime per oggi fino a 38 gradi. Alle 15 a Fiume registrati 37 gradi, umidità relativa al 23% con alta pressione atmosferica. E sarà sole prevalente e caldo torrido anche domani, con bora e venti dai quadranti nord-occidentali da deboli a sostenuti. Mare da poco mosso ad agitato, massime in regione previste tra 32 e 37 gradi. E con il meteo chiudiamo. L'odierno giornale radio è stato realizzato in regia da Davor Margan. Grazie dell'attenzione, buona serata e a risentirci domattina.